Non è la a te, la a denga mo a sogna la noa. Mi mo mo mo nyu dunya le de. E a choga o papi papo. Yame no anya nyiga mashima po malanoa.